0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien.
1: Radio.
2: Radio.
3: Radio.
4: Radio.
5: Radio. Radio.
6: Radio.
7: Radio.
8: Radio.